0: Eccomi là, sua Mise Milano.
1: C'è Jean-Pierre Aristide.
0: È il professore. Puff sì. Che sa, Isa.